Tu papo dai, sai, ora è che tanno mego, pasimma, se lo mace, palugawo, tomane, mundo, patu, tu veninga tu vuole, tu be, io ado uber, capisci, ma sabba di tuo, panada.